Ed eccoci, sono in onda di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana Nessun Rimpianto. Gli 883, tantissimi anni fa, 29 per essere esatti, era il 1997, quando era uscito nel fortunatissimo album La Dura Legge del Gol, testo scritto chiaramente dalla mitica voce di Max Pezzali. Una storia, alla fine, insomma, il tema che affronta la fine di una storia d'amore importante, con una maturità ma anche con una malinconia uniche. Insomma, una canzone ci proietta nel passato. Ebbene, chiaramente l'attualità qui in Tunisia è l'ondata di caldo eccezionale che sta colpendo tutta la Tunisia, particolarmente anche la capitale, con il termometro che ha raggiunto oggi la temperatura massima di 43 gradi centigradi, rovente, quindi giornata nella capitale. L'anticiclone subsahariano continua quindi a spingere masse d'aria torrida verso il bacino del Mediterraneo, posizionando quindi la Tunisia tra le aree più calde della regione. Chiaramente non finisce qui. Oggi lunedì abbiamo detto 43 gradi. La situazione è destinata a farsi ancora più critica nelle prossime 24 ore. Infatti i meteorologici lanciano l'allarme per la giornata di domani, martedì 21 luglio, quando è previsto il picco assoluto di questa ondata di calore. Il termometro potrebbe toccare la quota record di 46-47 gradi centigradi, e chiaramente la protezione civile e le autorità sanitarie tunisine raccomandano alla popolazione, in particolare a bambini, anziani e soggetti fragili, di evitare l'esposizione diretta ai raggi solari nelle prossime ore centrali della giornata, quindi tra le ore 11 e le ore 16, di mantenere una costante idratazione e di limitare gli sforzi fisici all'aperto. Una graduale ma parziale miglioramento si intravede a partire da mercoledì 22 luglio, quando una rotazione, insomma, di correnti. Però, insomma, non è che da 46 andremo a 20 e che rimarremo lì. Insomma, vi posso anche dire che la situazione giusto mercoledì scenderà quasi di 9 centigradi, a 38 gradi centigradi. Giovedì si ritorna ai 40, 37 per venerdì, 40 per sabato e 35 per domenica. Insomma, queste sono le previsioni per questa settimana, ancora molto molto, insomma, solare, possiamo dire così, soprattutto poi con l'interruzione dell'Hou Jouant, che in certo senso, vabbè, alle volte anche un po' a lunghe interruzione della corrente, dell'acqua. Quindi situazione un po' particolare che la Tunisia sta affrontando in queste situazioni, in questo momento. Però, insomma, ci sta un po', possiamo dire. Non ci sta tutto, ci sta un po'. Quindi

19 minuti, quasi 10, anzi sono 10 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, regia tecnica con Raitha Wisleti, regia digitale con Rim Trabelsi chiaramente. Poi ci sarà anche una bella intervista che andremo ad ascoltare, però prima Serena Brancale con Alessandra Amoroso, Serenata e Merche Kermont con Partenope per 5 minuti di musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale.

0: Ed eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Superstars, la Spagna campione del mondo, sui giornali di tutto il mondo evidentemente. Questo è il titolo, i vari titoli dei giornali dopo il gol di Ferran Torres. Come Iniesta nel 2010, la stampa spagnola quindi celebra la squadra di La Fuente, superstar, celebrità in America dalla seconda stella, un trionfo da film, titola per esempio Il mondo è nuestro, non so come si pronuncia, però insomma, scusate cari spagnoli, insomma, perché è così che pronuncio. E poi insomma l'equipe francese dice ritorna sui spagnoli come i re del gioco, la Gazzetta italiana invece dice che il mondo è rosso. Insomma, sono tante le immagini e le foto, ma anche e soprattutto tutti erano un po' delusi anche da questa Argentina annientata chiaramente dalla Spagna. Però il gol non è arrivato veramente alla fine, molto sofferto. Chi sperava, chiaramente molti argentini speravano anche in un gol rapina, però alla fine non è arrivato. Molti sono anche le critiche che sono state fatte all'allenatore argentino, perché Lautaro non è sceso, insomma, quello che poteva fare gol. L'ultimo tiro è stato fatto in semifinale contro l'Inghilterra, proprio da lui con la testa aveva segnato il 3-2 ed è finita lì, insomma, il campionato del mondo dell'Argentina. La Spagna quindi ritorna soprattutto uno stile, ritorna una mentalità, una scuola, un modo di fare, di progettare e di giocare il calcio. Chiaramente tutti ne prenderanno lezione e ne parleremo poc'anzi, perché ce ne sarà veramente molto, tante cose da dire su questa Spagna modello ormai un po' tutti desiderata un po' da imitare. Ritorniamo noi sempre alla musica italiana estivale, Jovanotti con Alfa con Buon Vento, Ossessione con Samurai J, Fred De Palma, Anita e Mischela con La Testa Gira, musica per 8 minuti, vai.
1: Siamo oggi lieti veramente moltissimo.
0: Allora, un attimo, facciamo intervista prima. Allora, e dovevo far dirlo prima, l'intervista avevo sbagliato io. Quindi l'intervista non ho visto, scusami, Raith Wisletti, avevo sbagliato io. Quindi l'intervista con un famoso giocatore molto molto giovane, un 17enne tunisino, 16-17 anni, Slim Bouazkar, che abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo. È stato molto piacevole per me personalmente, perché fa parte di questa esperienza che ho iniziato con l'Istituto Italiano di Cultura nella presentazione con l'amico Morad, a parlare di queste insomma del calcio, la storia del calcio tra l'Italia e la Tunisia. È una tra le più belle storie, sicuramente anche la storia più recente, la storia che si sta facendo, il futuro se vogliamo. Ne abbiamo parlato un po' del passato, ma anche questa è molto bella intervista con Slim Bouazkar, perché rappresenta quel futuro, quei giovani binazionali, quei giovani che portano l'amore per le due nazioni. E noi l'abbiamo intervistato per voi, quindi per un po' anche per mettervi in questa situazione mondiale. Andiamo ad ascoltare quindi l'intervista con Slim Bouazkar, che ci parla del suo modo di vedere il calcio oggi.
1: Siamo oggi lieti veramente moltissimo, perché abbiamo un famoso giovanissimo, è una tra le pochissime interviste che ho fatto con un giovanissimo tunisino, italo-tunisino per dire la verità. Ecco, ed è Slim Bouazkar, che è un portiere che si sta facendo una bella strada tra i grandi portieri. Buonasera Slim.
2: Buonasera a lei.
1: Come ti trovi qui in Tunisia? Io ti do del tuo,
2: Vabbè, chiaro. Allora ti do io pure del tuo.
1: Bravo. Ecco, allora Slim, parlaci un po' di te, come è nata questa passione per il calcio, ma soprattutto per questo mestiere, perché tutti pensano di fare l'attaccante, il regista, però tu hai scelto di fare il portiere.
2: La verità, ero prima un attaccante io, prima del portiere. Sì. Io giocavo per strada, giocavo più in attacco. Ho iniziato a giocare a calcetto a scuola, che spesso dopo scuola c'erano quelle due orette che ci facevano giocare, mi mettevo sempre, facevo di tutto, facevo. Poi ho scelto il portiere perché il ruolo ho visto più matto, io sono matto, quindi il portiere deve essere matto per fare il portiere. Quindi il portiere no, perché mio padre è stato anche portiere, più a me i portieri quando mi vedevo le partite di calcio mi piacevano, perché stavano da soli, comunicavano, diciamo, ruolo ecco, più delicato della squadra. Quindi ho scelto di prendere questa strada e fare il portiere.
1: E come tu sei alla Roma adesso in questo
2: Sì, alla Roma,
1: periodo,
2: sì.
1: ecco, come sei approdato all'interno di Trigoria? Parlaci anche un po' di quello che si respira, l'aria.
2: L'aria, allora, c'avevo 8-9 anni, ho fatto il primo provino alla scuola calcio, poi mi hanno preso subito, erano tipo 30 portieri e ne hanno scelti tipo 5, io ero di quei 5, ho iniziato il primo anno all'Academy, poi subito l'anno dopo mi hanno preso a Trigoria, poi da là è iniziato tutto il mio percorso con la Roma, insieme a Bruno Conti che mi aveva preso lui, che lui era, diciamo, è lui che gestisce i piccoletti dai pulcini, gestisce tutto lui. E quindi niente, ho iniziato tutto il mio percorso là insieme a Bruno Conti, poi arrivando adesso alla primavera.
1: E che sensazioni provi quando trovi questi campioni, insomma, che hanno segnato il calcio non solo della Roma, ma anche il calcio italiano mondiale, possiamo
2: Ah,
1: dire.
2: una bellissima cosa, io con Bruno Conti ho un rapporto eccezionale, mi è stato sempre vicino in momenti difficili e tutto. Lo ringrazierei per sempre, purtroppo è andato via dalla Roma. Bruno, perché dopo tanti anni ha deciso di prendersi a parte, a riposarsi, però a parte Bruno è stato pure Totti un periodo, un sacco di direttori sono stati ex giocatori De Santis, un sacco. Quindi è una bella cosa che loro ti parlano, che hanno ovviamente più esperienza di noi, che hanno giocato a pallone, quindi diciamo una bella cosa quando c'è dei campioni che ti seguono e ti danno dei consigli.
1: Ecco, allora, adesso ultimamente hai partecipato alla Coppa del Mondo
2: Sì.
1: dei 17 anni ed è stata anche una bella sensazione da quello che ho visto anche su Instagram, che sei seguitissimo su Instagram, no?
2: Sì.
1: Che sensazione ti ha dato prima la Coppa del Mondo e poi anche diventare anche una star del calcio?
2: Ma la verità sono tutte belle esperienze, sono esperienze bellissime che stai col gruppo, che capito, cambi tra la Roma, la mentalità italiana e la mentalità tunisina, quindi
1: Certo.
2: mi diverto un sacco, siamo stati a Dubai prima del ritiro in Qatar al Mondiale, è stata un'esperienza bellissima stare vicino al gruppo, giocare partite internazionali, che alla fine al Mondiale vanno i migliori giocatori di ogni squadra, quindi è una bellissima cosa giocare anche con altre squadre, vedere come giocano loro, altre culture, quindi è stata una bellissima esperienza e fatto bene, ho fatto il massimo, poi sono successi un po' di episodi, quelli che capitano di tutta la squadra, però sono contento di aver fatto quell'esperienza, ho fatto pure la Coppa Africa prima in Marocco, prima del Mondiale, tutte esperienze bellissime che ti fanno crescere per diventare un giocatore.
1: Allora, io ti farei la domanda che ti avrei risposto 100.000 volte. Perché hai scelto la Tunisia e non l'Italia?
2: Ho scelto la Tunisia perché è una scelta di, così, di cuore, perché mi piaceva cambiare mentalità, di venire a giocare con il mio paese, di aiutarli. E quindi ho scelto la Tunisia, poi chissà se rimango ancora con loro o no, però rimanerò sempre con la Tunisia, io non cambierò
1: Ah,
2: mai.
1: perché c'è poi anche un'età ancora fino a 20 anni.
2: Finché non esordisci con la prima squadra, se io esordisco con la prima squadra, per esempio con l'Italia, non posso venire in Tunisia, e viceversa uguale, quindi ma rimanerò in Tunisia se Dio vuole.
1: Perché la Tunisia, cioè, ti sta preparando anche per essere il
2: Sì, sì,
1: futuro
2: sì.
1: portiere, questo che sto
2: Ma
1: dicendo,
2: ti dico
1: perché
2: la
1: nel
2: verità.
1: 2030.
2: Speriamo, speriamo. Però ti dico la verità, mi chiamano sempre i direttori della nazionale, mi dicono se è il portiere del futuro, tutte queste cose, quindi mi chiamano sempre per non perdermi, perché sanno la mia importanza, pure per il fatto del mondiale mi hanno chiamato, mi hanno spiegato dei motivi perché non ci sono andato anche come terzo, quindi dai, speriamo più avanti con la generazione nuova si farà una bella
1: Ecco,
2: cosa.
1: è uno di questi fenomeni che abbiamo notato anche in questo 2026 con questa Coppa del Mondo, è che moltissimi giocatori giocano anche, non è più un tabù giocare con la propria nazionale, cioè con la squadra di origine del papà o della mamma, come non lo so, moltissimi giocatori che abbiamo visto, il Marocco per esempio, una squadra fatta con figli della seconda o la terza generazione, però hanno scelto di giocare per i genitori, insomma, in un certo senso.
2: Sì, dipende. Io vedo Yamal, che Yamal c'ha il papà marocchino, quello della Spagna, però lui è nato in Spagna, però ha scelto la nazionale spagnola. Poi dipende anche dai genitori, ecco, dipende, c'è genitori tunisini
1: C'è Hakimi
2: che
1: invece.
2: nasce. Hakimi pure, no, tanti, pure Mbappé, che è algerino, che c'ha la mamma algerina, Mbappé,
1: Certo.
2: padre del Camerun, lui è nato in Francia. Quindi è tutto un mix.
1: Un mix, un bellissimo mix.
2: Quindi quella è più una scelta personale, perché la famiglia su queste cose per me non si deve mettere in mezzo. Perché la nazionale è una scelta di cuore, quando vai a giocare con la nazionale non è come giochi con la tua squadra. Quindi pure a me quando ho scelto la Tunisia nessuno si è messo in mezzo, a parte un po' il mio manager che lui mi può dare una mano anche su delle scelte, quindi. nazionale è più una scelta di cuore, secondo me.
1: Bene, io volevo anche chiederti una cosa, perché sei molto seguito su Instagram e su Facebook, perché i giovani tunisini soprattutto ti vedono come un idolo. Che consiglio daresti a questi giovani tunisini che vogliono farsi strada nel mondo del calcio?
2: Io per dirti, ancora non ho fatto niente io per dire certe cose, però il consiglio che gli posso dare è di farlo con passione, ovviamente sono sacrifici.
1: Certo.
2: Fatto, che ne so, io ho un sacco di amici, mi chiamano, dai vieni sabato sera c'è una serata, invece no, sto al convitto che la domenica c'è la partita presto, quindi rimango al convitto, quindi non posso fare niente, quindi è tutto un sacrificio, è più di sacrificio, di passione, perché se rispetti sto lavoro poi più avanti ti meriti quello che hai sudato prima.
1: Benissimo. E invece i tuoi progetti con la Roma, adesso sei sotto contratto fino a un certo periodo, no? Fino al 2028, se non vado errato.
2: Allora, il fatto che io ho il contratto con la Roma fino al 2028, c'ho un sacco di club che chiedono di me al mio procuratore, che hanno offerto delle offerte. Siamo a vedere, ma adesso inizierò la preparazione con la Roma e stiamo là. La Roma, diciamo, ci punta un sacco su di me, è perché ci sono cresciuto, quindi non mi vuole perdere. Ma vediamo, c'è un sacco di squadre, però per adesso inizierò con la Roma e continuerò con la Roma molto probabilmente.
1: C'è un attaccamento in generale, c'è Bruno Conti, c'è Totti, c'è De Rossi, insomma la Roma, una volta che ci giochi diventi molto legato a questa città, a questo pubblico.
2: Roma è Roma, ragazzi, cioè i romani sono particolari, i romani non ti perdonano se sbagli, quindi Roma è una piazza unica in Italia, secondo me.
1: Allora, volevo chiederti anche per sapere un po' qual è il tuo idolo come portiere, idolo, non lo so, un po' tunisino sarà un po' difficile, no? Però come italiani, come mondiali anche, perché non lo so, quello Marchino ieri ha fatto una bellissima, Buono, ha fatto delle parate veramente spiritose.
2: No, Buono, tanta roba, Buono. Però allora, se ti dico portieri tunisini, scelgo Shokri Luea, anche se sono del club africano.
1: Ok.
2: Scelgo Shokri Luea, Neli Attuga, questi portieri sono stati della storia della Tunisia.
1: Ok.
2: Adesso portieri moderni che mi assomigliano a me, scelgo il portiere della Francia, Magnan. Ci assomigliamo un sacco, e lui proprio, proprio l'idolo mio, diciamo, quello. Poi in Italia, vabbè, sappiamo la storia dei portieri, Buffon, Donnarumma, Peruzzi, Zoff, quindi
1: sì. C'è tanta gente. Ecco, qual è la sensazione più bella che provi quando riesci a parare? Tu ci puoi trasmettere un po' di quello che prova un portiere?
2: Una bella soddisfazione, perché alla fine giochi da solo, perché il portiere è 1 contro 22, fidati, non è 1 contro 11. Che il portiere, perché se sbaglia il portiere se lo ricordano tutti, se sbaglia un attaccante con la porta vuota se lo scordano. E diciamo, il portiere, ti ho detto, è quello più difficile, più delicato. Soddisfazioni, sono contento, però ti dico la verità, non ci penso, anche se prendo un gol sbagliato faccio una parata, non ci penso, devo sempre fare meglio durante la partita, poi dopo la partita penso a tutto quello che è successo.
1: Così. Che bello. Allora, io volevo concludere, perché non voglio anche prendere molto di tempo di quello che perché approfitti qui a Hammamet in questi giorni.
2: Sì, Hammamet, tu vieni. Ci vuole un po' di stacco dello stress di tutta la stagione, che la vacanza è fatta per questo, per divertirci, però ci stanno, cioè mi alleno anche in vacanza, non è che sto fermo, mi alleno non tutti i giorni, però mi alleno due ore al giorno, mi devo allenare sempre, però niente, più di vacanza adesso, di rilassarmi, godermi il mare, le serate, tutto quanto,
1: come la famiglia, anche
2: la famiglia anche soprattutto.
1: Ecco, giusto per ritornare per il concetto della nazionale tunisina nel 2030, ecco, c'è un progetto secondo te che deve essere fondato per costruire una squadra tunisina capace di competere? Perché c'è stata una grande delusione per quello che è successo quest'anno, no?
2: Purtroppo sì, è successo un casino, ma secondo me non è più dei giocatori, più di federazione anche, purtroppo sono stati hanno un po' discusso, un casino è successo. Però secondo me adesso, per costruire una squadra giovane, anche per il futuro, falli entrare da adesso. Tipo, non parlo di me, parlo anche degli altri che stanno con me in nazionale, che ci sono dei giocatori eccezionali che giocano a Paris Saint-Germain, in America, dappertutto. Quindi secondo me, se la nazionale punta, che ne so, su 12-13 giocatori, è giusto che li metti adesso e prepararli per la Coppa Africa 2028, per il Mondiale. Quindi consiglio che darei, puntare adesso sui giovani e dargli fiducia.
1: Allora, di solito quando si sceglie un portiere si sceglie per esperienza e per l'età.
2: Certo.
1: Adesso è sempre cambiato un po' questa tradizione perché ci sono moltissimi giovani
2: Ci
1: portieri.
2: stanno, ci stanno. Serve solo fiducia. Se dai fiducia e il giocatore fa bene, io lo continuerei a lasciare giocare. È vero che il portiere dicono sempre deve essere grande, deve avere esperienza, perché però secondo me se gli dai fiducia, perché no?
1: Allora, visto che stai perdendo di fiducia, ecco, in questa Coppa Mondiale, quello che abbiamo notato è che c'è una fragilità psicologica. Per esempio, vediamo un po' quello che è successo all'Egitto, quello che è successo al Senegal. Ecco, secondo te, quello che ci manca noi africani è di questa fragilità psicologica?
2: Sì, però se tu vedi l'Egitto e il Marocco sono molto molto più avanti della Tunisia, non ce lo nascondiamo. Ma la Tunisia un giorno, secondo me, fidati, arriverà meglio di loro 100 volte. Fidati
1: Ai giovani tunisini ce ne sono molti
2: di me.
1: come te
2: Molti, molti.
1: all'Italia.
2: In Italia no. In Italia ce ne stanno io, quello del Bologna che ci ho giocato una semifinale contro. Pensa, siamo in nazionale insieme ai migliori amici e poi me lo ritrovo contro di me in
1: Che
2: campo.
1: bello.
2: Che ci insultiamo tutte le cose e poi siamo amici fuori dal campo, ridiamo, scherziamo.
1: Ed è
2: No.
1: questo anche il
2: Sì,
1: bello del
2: questo è
1: calcio, no?
2: bello. Ci divertiamo, ci guardavamo in campo come se non ci siamo mai visti. No, no. Bello, bello. In Italia no, ci stanno pochi, ma se tu vedi in Francia,
1: Sì, in Francia ci sono
2: Francia,
1: moltissime.
2: ogni squadra trovi minimo 2 tunisini. Paris Saint-Germain ce ne sono addirittura 4. Paris Saint-Germain è la squadra più forte in Francia. Quindi
1: Certo.
2: no, ci sta una generazione. Vedrai in futuro, se loro fanno bene, tanta roba.
1: Allora, grazie per essere
2: Grazie a te,
1: stato con noi
2: benvenuto.
1: per la radio,
2: Sempre un piacere.
1: per Radio Tunisi, canale internazionale.
2: Sempre un
1: Io alla
2: piacere.
1: fine ti chiederei due cose, di farci un piccolo annuncio dicendo
2: Sì?
1: Radio Tunisi, canale internazionale, Slim Bouaskar.
2: Ciao, Radio Tunisi, com'era? Aspetta, mi sono scordato. Internazionale, Radio
1: Sì,
2: Tunisi,
1: canale internazionale.
2: Radio Tunisi, canale internazionale. Un bacio grande, Asim Boscar.
1: Ecco, grazie.
2: Grazie.
1: Non so cosa dirti. Buona fortuna,
2: Grazie
1: buon coraggio, come si
2: mille,
1: dice. Bocca
2: grazie.
1: al lupo,
2: Grazie,
1: crepi.
2: crepi.
0: Ecco, era l'intervista quindi con Slim Bouaskar, veramente molto, molto simpatico, un ragazzo di 17 anni. Scusate un po' anche per il gallo che stava lì, era un po' anche le condizioni di questa intervista, l'abbiamo proprio preso 2 giorni prima di partire e ripartire, insomma, verso Roma per prepararsi, era l'altra settimana, insomma, per riprendere, insomma, gli allenamenti durante questa stagione. E quindi volevo anche giusto dire queste 2 parole perché, insomma, il gallo che stava lì, insomma, era un po' anche un po' il tramonto, forse era l'ora di cantare, come si dice, no? Veramente è stato molto molto piacevole. Noi continuiamo quindi, come l'abbiamo già annunciato, con Jovanotti Alfa, Buon Vento, Ossessione con Samurai J, poi il trio con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Mischelà Musica.

0: E la testa gira, insomma, la canzone che sta avendo successo, come l'abbiamo già ripetuto diverse volte, Coppa del Mondo, e si ritorna a parlare di questa Coppa del Mondo, ma soprattutto si parla anche di Pep Guardiola, perché secondo la Sky Sport, una notizia esclusiva della Sky Sport, secondo quanto ricostruito da un giornalista che si chiama Pepe Di Stefano, famoso comunque in Italia, Paolo Maldini e Leonardo nel weekend scorso, sabato scorso, quindi hanno incontrato Barcellona Pep Guardiola. Chiaramente tutta un'idea si sta formando. Malagoggi ha fatto anche un'intervista, ha parlato molto, ha parlato di questo sistema, del sistema spagnolo vincente, convincente, insomma, un modo di costruire che viene da basso. E che quindi si deve cambiare anche il modello italiano, perché è ora, insomma, perché si è fatto vedere, insomma, che questo allenatore spagnolo della Fuente, insomma, conosce questi ragazzini da quando erano quindi piccini, insomma, pulcini, come si vengono chiamati, e quindi li ha portati piano piano. Non è che c'ha una grande storia d'allenamento, però, da allenatore, però, insomma, alla fine è riuscito, insomma, a costruire qualcosa di molto molto solido, anzi forse il più solido che si abbia visto o si sia visto fino adesso. E quindi, insomma, questa è la notizia che sta girando in questo momento. Poi parleremo anche un po' di calciomercato. Però anche per non dimenticare che oggi anche la Federazione Palestinese ha dato un numero, non è solo un numero evidentemente, perché si parla molto di Coppa del Mondo, però oggi, come abbiamo detto, la Federazione Palestinese ha detto che 1013 atleti palestinesi sono caduti martiri, uccisi anche dalla macchina da guerra genocidaria israeliana, e quindi 568 di questi deceduti sono giocatori di calcio. Quindi, per non dimenticare, proprio visto che un po' siamo nell'euforia di festeggiare, di chi festeggia chiaramente, di chi non lo ha fatto perché non ha vinto, però in questa euforia, insomma, per non dimenticare queste persone, queste vite umane, perché il calcio poi in fondo è questo anche il messaggio. Per fortuna anche molti ho visto che hanno commentato dicendo che anche se sono molti vicini, insomma, all'Argentina, però si è sentito che c'è stato un po' di molto politico in questo campionato. Per fortuna quindi che c'è stata questa vittoria da parte della squadra spagnola, perché ha ridato al calcio quello che è il suo mondo, insomma, perché è stato un po' politicizzato. Insomma, questa è quello che, per non dimenticare quindi anche che questi giovani palestinesi hanno il diritto di giocare, soprattutto hanno il diritto di vivere. Per quello che riguarda il resto, insomma, calciomercato, chiaramente siamo all'inizio del periodo, ci sono tante andate e ritorni, e sono anche chi si sta progettando per l'Inter e il Milan soprattutto. La Juventus sembra che sia un po' persa perché non ritrova neanche il suo attaccante, e poi c'è sta anche il Como che ha deciso, che ha preso a titolo definitivo un giovane difensore centrale, Andreas Cuenca, dalla cantera del Barcellona, perché insomma ci fa capire, insomma, chi progetta veramente a lungo termine. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Vi trasporto verso Sud Italia, la costiera amalfitana, e poi portami a Napoli per questi 5 minuti di musica italiana. Vai!
1: Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, o sai che è o mare? È come un pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Ed eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La prima canzone che abbiamo, il primo brano che abbiamo ascoltato, La costiera amalfitana, vi ricordo, di Fabio Rovazzi. In realtà era in collaborazione con due pilastri, possiamo dire, della musica italiana: Risa da una parte, Nino D'Angelo. E il videoclip è molto bello, poi mi sono visto, perché è una cartolina turistica anche in un certo senso, è molto molto ben fatto. E chiaramente poi il testo gioca sul contrasto ironico, se vogliamo, tra il caldo soffocante di Milano con i suoi monopattini e così via, e invece il desiderio di scappare verso il mare, il sole e la vita rilassata, insomma, della vera costiera amalfitana. Non male come idea, chiaramente ben fatta. Noi ci stiamo avviando piano piano chiaramente alla fine di questa trasmissione. Vi ricordo l'intervista con Slim Bhaskar, il nostro portierone, il portiere della Tunisia per il momento. Ha fatto anche una piccola apertura all'Italia, non si sa mai, poi chiaramente poi deve giocare almeno una volta con la nazionale, questo lo vedremo poi, insomma, con quella insomma dei massimi, insomma, quindi non under 21 e così via. Per il momento gioca per la Tunisia chiaramente, ed è, come dice lui, una scelta di cuore, poi vedremo come deciderà lui. Ringrazio Hey Twist Lazy un'altra volta, ringrazio tutti voi che ci state seguendo ovunque voi siate, sulle strade tunisine, ma anche sulle strade del sud Italia. Evidentemente vi lascio con due bellissime canzoni. Una è intitolata Cosa vuoi fare questa sera, se non vado errato, e poi l'altra molto bella di Ultimo, grazie Raith. Quindi tu cosa fai questa sera, di Noemi e Vito Salamanca, e poi quella ultima di Ultimo, Quando dorme la città, una canzone molto molto bella, molto romantica, che è appena uscita. Musica a voi e alla prossima, ciao a tutti.